amici di questa bella domenica 7 giugno 2026. Iniziamo anche per oggi fino alle ore 20 con questa traccia meravigliosa, Yes Express dal 1989, questo singolino Acid House pubblicato in quel periodo da questa formazione britannica a cura del DJ producer Mark Moore. Che meraviglia, canzone che forse non tutti ricorderanno, ma che noi abbiamo deciso di regalarvi. Hey Music Lover, allora anche oggi fino alle 20, dicevamo, abbiamo già attivo il nostro numero di SMS WhatsApp 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911, aspettiamo.

detto così, quasi quasi mi alzo e me ne vado, cioè posso dire tranquillamente che per oggi sono contento. Shaimus Agi, una traccia disco house decisamente bella, fresca, travolgente, e un brano che chiaramente si distingue come un rifacimento molto rispettoso, molto fedele dell'omonima traccia del 1979, è appositamente riarrangiata per infiammare sicuramente un po' tutti. Poi c'è la voce di questa cantante britannica Hazel Fernandez, che è il vero motore della traccia, perché la sua voce carica di groove non fa altro che elevare la traccia. Momenti di estasi corale.

i minuti. Buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali. Vi ricordo, siamo in onda in Piemonte su Radio Villa Sound, in Veneto su RVD 87.7, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia su Radio Blinco Blanco per l'intera area.

Siccome oggi battevo decisamente la fiacca, allora la regia oggi mi sta accontentando. La regia oggi ha carpito quelli che sono le mie preferenze musicali. Sono tornati grandissimi, italianissimi, due dei DJ producer più quotati, Mattei e Omic, che sono tornati sulla scia del successo del loro

fare in questo caso dei saluti con tanti baci alla zia Sonia, che oggi, beata lei, prende il sole con questo caldo e ce vo, e quando ce vo ce vo. E poi c'è anche la Giulia. Bacini baciotti, buon pomeriggio, buona tintarella, beate voi. E chiaramente vi invitiamo a scriverci, fatelo tranquillamente ovunque voi siate, ovunque voi vi troviate, e per annullare qualsiasi distanza basta un click, basta un messaggio WhatsApp al 328 44 66 911. Tra non molto parleremo di una

di matrimoni che non dovrebbero essere celebrati, una coppia di sposi australiani, sentite un po', aveva scelto la Toscana per il matrimonio. In modo particolare Pienza, in provincia di Siena, città rinascimentale, teatro delle battaglie del gladiatore nei Campi Elisi. Matrimonio che è nato decisamente male, nato decisamente sotto una cattiva stella. Pensate che l'auto che doveva portarli non partiva e il loro nome era stato registrato sbagliato. E per l'aperitivo si erano anche dimenticati il catering, e meno male che avevano pagato un wedding planner 25.000 euro perché tutto funzionasse alla perfezione, alla faccia. E come se non bastasse, la torta era minuscola e molti ospiti non l'hanno

wedding planner a cui hanno fatto causa dovrà pagare loro un bel po' di soldini, qualcosa come 19.000 euro di risarcimento. Inoltre, al loro arrivo, gli sposi avevano dato in consegna al catering dei particolari biscotti australiani, ma non sono mai stati offerti durante il ricevimento. Anche il momento dei balli dopo la celebrazione del matrimonio non è stato ripreso perché mancava il fotografo. Ciliegina sulla torta minuscola, un'amica degli sposi incinta è caduta nella piscina per una intercapedine non segnalata. La donna è stata poi ricoverata al pronto soccorso e gli sposi sono andati con lei assentandosi dalla festa per oltre un'ora.

presto in questo studio un po' triste installerò un bel poster che raffigurano le Hawaii, no? Giusto per avere l'impressione che la musica entra qua dentro come una bella ventata di aria fresca. Nikita Marasei, che è tornata con No Pay Step Back, decisamente energico, grintoso, ricco di groove, con una bella batteria precisa,

0: suonare elementi percussivi decisamente incisivi con un arrangiamento vocale sicuramente perfetto. 14 minuti, arriveranno le ore 15. Allora, raccontiamo la vicenda di questo 36enne originario della Nigeria che ha vinto 500.000 euro comprando un gratta e vinci ad un supermercato di Pesaro con i soldi delle elemosine. Pensa te. Dopo anni di miseria, la fortuna lo aveva finalmente baciato, ma questo 36enne, originario appunto della Nigeria senza permesso di soggiorno, non immaginava la lunga trafila giudiziaria che avrebbe dovuto affrontare per ottenere quei soldi e che per merito di un lieto fine gli avrebbe garantito anche la possibilità di essere regolarizzato e ottenere un lavoro. L'uomo, irregolare da 4 anni, pensa te, aveva comprato quella gratta e vinci lo scorso mese di novembre mentre faceva l'ambulante e chiedeva l'elemosina nei pressi di un supermercato a Pesaro. Lo racconta il resto del Carlino, che spiega come i problemi burocratici e legali hanno subito frenato l'entusiasmo del 36enne, perché non avendo documenti lui non poteva certo aprire un conto corrente per incassare la vincita. Un primo tentativo è stato fatto con un connazionale, i soldi sono stati incassati dall'amico, che però avrebbe cominciato a considerarli come suoi. La tensione tra i due sarebbe stata dissolta grazie ad un accordo interno alla comunità nigeriana. La metà della vincita, 250.000 euro, è stata trasferita sul conto di un cugino dell'uomo che ha vinto i 500.000 euro, che ha usato il denaro per acquistare un negozio a Falconara Marittima in provincia di Ancona. E qui il 36enne avrebbe dovuto lavorare una volta ottenuti i documenti. Arrivato in Italia nel 2022, il nostro uomo, dopo essere fuggito 6 anni prima dalla Nigeria per sottrarsi all'obbligo familiare di entrare nella setta segreta guidata dal padre, lui si è visto respingere dalla questura di Pesaro la domanda di protezione speciale. Rimasto in un limbo legale, mentre andavano avanti i ricorsi presentati dai suoi avvocati, è arrivato il colpo di fortuna. Peccato che senza permesso di soggiorno non poteva aprire il conto per riscuotere la vincita e senza riscuotere non poteva dimostrare l'autonomia economica. Con una sentenza invece il tribunale di Ancona ha ribaltato la decisione della questura, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'ottima conoscenza della lingua e il percorso di integrazione del nostro uomo, nonché la totale assenza di precedenti penali, gli sono valsi la regolarizzazione. Ora il tesoretto è davvero appunto del nostro 36enne vincitore di questi 500.000 euro al gratta e vinci, e quindi potrà finalmente lavorare nel nuovo negozietto di famiglia, acquistato grazie alla sua fortuna e alla sua, diciamo così, perseveranza. Ecco, quindi eticamente è corretto attribuirgli la riscossione della vincita, ma la cosa su cui io rifletto, e credo di non essere il solo, è come sia stato possibile che questo tipo abbia girato indisturbato senza documento di identificazione per ben 4 anni.
1: Ma la Repubblica Italiana!

domenica 7 giugno 2026, la voce di Nello Surace, il solito imbecille della domenica pomeriggio che sta con voi da questa parte dei microfoni. Tra non molto, amici, parleremo un po' di televisione, di Amadeus, di Stefano De Martino, di Sanremo. Rimanete qui, eh!

0: guasto in bagno.
1: Chiedi a lui.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
6: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio e stracribio.
7: Marco, quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno casino perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

0: definito il funari dell'etere.
1: No. Che se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

Dai, questa era per intenditori DNA, siamo nel 1991 con Rebel Woman, questa traccia hip house elettronica, l'anno di grazia 1991, a cura di questo duo di produttori inglesi DNA con la voce della rapper Jazzy P, singolo che poi fu pubblicato dopo l'enorme successo ottenuto dal famoso remix di Susan Vega, Tom's Diner. Comunque, motivo questo che ottenne un buon successo nella scena dei club in quel periodo, per merito anche di remix specializzati, e sicuramente questa versione che abbiamo ascoltato rimane una delle più

torna, nel senso che Amadeus è una persona, leggo testualmente, che stimo, ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai 2 anni fa, quella di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi. Se qualcuno ancora sperava quindi in un ritorno dell'ex direttore artistico di Sanremo in seno a Mamma Rai, è chiaro che le parole della DJ

di parole a una domanda diretta sulla possibilità di un futuro in Rai per Amadeus. E ad ogni modo, insomma, la D è stato molto molto chiaro, il tutto mentre in

il terzo gode, quindi è possibile che tra la Rai e la Warner alla fine si faccia Avanti Mediaset, dove il conduttore anche quest'anno è apparso nei programmi di Maria De Filippi, prima come ospite di C'è Posta per Te, poi come giudice di Amici per la seconda stagione consecutiva. Quindi la Rai, amici miei, ha deciso di sbarrare la sua porta a un conduttore che in effetti era stato uno dei nomi di punta della TV pubblica, e intanto l'azienda, come ribadito anche dallo stesso AD della Rai, ha trovato un nuovo, diciamo così, cavallo di razza su cui puntare, Stefano De Martino. Quindi le parole dell'AD della Rai confermano che è ora De Martino a essere visto come l'uomo della provvidenza, perché chiaramente la Rai ha investito su Affari Tuoi anche per il prossimo Sanremo, ne parleremo a breve.

ti ha fatto diventare miliardario, e anche perché poi è stato lo stesso Amadeus che ha sbattuto la porta. La Rai gli aveva consentito di condurre quante edizioni di Sanremo, ora non ricordo, 5 o 6 forse. Quindi forse lo stesso Amadeus voleva più potere, voleva magari

mesi di anticipo le date del prossimo Sanremo, che andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, un annuncio che segna ufficialmente l'inizio dell'era De Martino alla guida della kermesse musicale più importante d'Italia, mettendo in moto la macchina organizzativa del festival. E intanto già cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul nuovo corso sanremese. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe una serata dedicata alla scelta dell'artista che rappresenterà l'Italia all'Eurovision, separando quindi il vincitore del festival dal concorrente destinato alla manifestazione europea. Si parla inoltre di possibili modifiche alla serata delle coppie.

Questo personaggio noto per quelle che sono le sue rivisitazioni moderne di classici della disco, del funk e della house, il tutto pensato appositamente per i vari club. Davvero niente male questa canzone. Le 15:26 i minuti.

Tonga, Tonga, era una canzone questa distribuita dalla celebre etichetta spagnola all'epoca Blanco y Negro. Un bel brano, siamo nell'anno di grazia il 2002. Electro House, a cura di questo artista di cui non sappiamo nulla, di nome Giorgio. Una traccia che comunque ottenne un ottimo successo nelle classifiche dance europee dell'epoca e anche in discoteca, in modo particolare in Italia e in Spagna. Le 15:33, i minuti dell'appuntamento di oggi. Allora cari, c'è un sondaggio internazionale che mostra che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione per le vacanze seguendo influencer o contenuti virali online. Quindi le cose cambiano, dicevamo che cresce questo desiderio di vacanze, il tutto basato su interessi personali, quindi il criterio principale non sono i social. E quindi negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente, perché nel 2017 molti giovani privilegiavano mete diciamo così instagrammabili, come dicono quelli bravi, e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai cosiddetti travel creator. Oggi invece prevale una logica più personale e meno legata all'esposizione social. In questo senso il 58% degli intervistati indica le passioni individuali come criterio principale nella scelta della vacanza, superando perfino fattori come

esaltare questo sostanzialmente, diciamo, turismo più personale, meno influenzato dagli algoritmi, più orientato a quelle che sono le tue esperienze reali. Quindi la cosa che ci colpisce è il fatto che i social stanno perdendo peso nelle scelte in generale degli italiani, nella fattispecie

molto molto particolare, diverso dall'originale. L'originale era in stile reggae, che ottenne un notevole successo commerciale, e mentre questa versione è un inno deep guidato da una linea di basso incalzante, e lo consoliderà sicuramente questo remix come un classico della musica electro house, un bel tocco distintivo. 15 e 40 i minuti nell'appuntamento di oggi. Tra non molto parleremo ancora di viaggi, visto che da un recente sondaggio è emersa la città con il miglior rapporto qualità-prezzo. Sondaggio che è stato curato dalla mappa della convenienza per il 2026, confrontando le spese tipiche per due persone in 50 mete. Nel frattempo saluto Modestina, che ha mandato un WhatsApp al 328 44 66 911. Modestina dalla provincia di Foggia, la quale chiede quando è possibile ascoltare un po' di musica italiana. Modestina, allora forse ci ascolti da poco, perché dopo le 16 chiaramente

Allora, Sarajevo è la città con il miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo è emerso praticamente dalla mappa della convenienza per il 2026, confrontando le spese tipiche per due persone

40-50 euro a notte. Capito? Prendi e porta a casa, quindi importante questo rapporto annuale, questa sorta di barometro proprio per aiutare i viaggiatori ad orientarsi e a scegliere le mete giuste. Per cui, amici, se avete in mente di pianificare un weekend in Europa, io vi consiglio di non focalizzarvi mai sul prezzo del volo, perché è chiaro che il budget, una volta arrivati, può

Love to Me non è un brano da classifica mainstream, una traccia però ampiamente apprezzata in quello che è il circuito underground tech house per la sua efficacia in pista. Sicuramente questo lavoro di Stefano Tirelli

Gli indicatori presi in considerazione sono 34 e riguardano diversi aspetti della vita quotidiana. Felicità, costo della vita, stipendi, sicurezza, istruzione, potere di acquisto, sistema sanitario e qualità dei servizi pubblici. E allora, la top 10 dei paesi migliori in cui vivere nel 2026. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguita da Norvegia e Danimarca, in settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto compare l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo, al secondo posto c'è l'Islanda, che nel 2025 occupava il primo posto, quest'anno, nel 2026, conquista la vetta la Svizzera. Dell'Italia non c'è traccia, vabbè, non mi stupisce la cosa. E quindi la Svizzera si distingue soprattutto per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario, le solide prospettive economiche. A questi elementi si aggiungono infrastrutture moderne, trasporti affidabili e servizi pubblici considerati di ottima qualità. Quindi insomma, la Svizzera quest'anno supera l'Islanda e si prende il primo posto della classifica 2026 per quanto riguarda i paesi dove si vive meglio. E quindi è un risultato che conferma quanto oggi la scelta di un paese in cui vivere sostanzialmente non dipende solo dallo stipendio, dalle opportunità di lavoro, che per carità sono di precipua importanza, perché poi contano anche altri fattori come la stabilità, il benessere.

0: 16 e 4 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
3: Toca!
4: Beh, vabbè, adoro.
5: Cercami e non smettere mai di cercare.
6: Tutto per me. Wow.

Moon Arts, questo duo inglese formato da Jimmy Somerville e Richard Coles, molto attivo nella seconda metà degli anni Ottanta, proprio per il loro mix di pop dance, per l'impegno politico in alcuni brani, che poi lo sapete, no? Jimmy Somerville era il cantante dei Bronski Beat prima di formare i Common Arts, mentre Richard Coles aveva lavorato anche come broadcaster e aveva intrapreso incarichi nella chiesa di Inghilterra. Comunque questo duo viene ricordato anche per gli arrangiamenti tra pianoforte e jazz, un insieme variegato di pop dance e influenze etniche con forti temi politici. Tomorrow dal 1986-87 con i Common Arts, ben ritrovati. Oltre 6 minuti per questa canzone, ma li meritava tutti quanti. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Nello Surace da questa parte dei microfoni fino alle ore 20 anche per oggi, e tranno molto attenzione perché parleremo dei mondiali, manca davvero molto molto poco, credo che comincino l'11 di giugno e nel frattempo chissà, sarà la canzone dell'estate? Lo scopriremo molto presto.

Remote insieme ai Colors e a Serena Brancale, quindi il ritorno di Merca e Cremont che incontrano l'anima funky pop dei The Colors e la voce identitaria di Serena Brancale, che oggi rappresenta sicuramente l'anima molto trasversale della musica italiana. Per questo ritorno dei producer da 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, Merca e Cremont italianissimi accenderanno secondo me l'estate con Partenope.

Chiaramente le radio con noi anche oggi in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, in Sicilia per l'intera area dello stretto gli amici

detto questo, allora parliamo un po' dei mondiali. Il tema dei visti è stato, e magari per l'Iran lo resta ancora, centrale per le squadre. Questo mondiale 2026 già è una grossa delusione per tanti tifosi, perché molti di coloro che, nonostante i costi elevati e le non facili soluzioni logistiche, speravano di raggiungere gli Stati Uniti per sostenere le rispettive nazionali, si sono ritrovati di fronte a un ostacolo burocratico insormontabile, ovvero il permesso di accesso al paese. Un tema che da tempo è sul tavolo, rimasto a lungo sotto traccia, ora sta riemergendo e molti media internazionali stanno riportando le proteste dei tifosi, per lo più provenienti da paesi asiatici e africani, che, anche se in possesso dei biglietti, ancora oggi non hanno ottenuto il visto per varcare la frontiera degli States. È così, e purtroppo, amici miei, l'America ragiona così, no? Bisognava fare i mondiali dove si mangia calcio, lì mangiano solamente schifezze, lì mangiano solamente hamburger. Però gli americani, lasciamo perdere, mentalmente sono quelli che sono. Anche per una competizione FIFA fanno i professorini dei miei cionfoli. Ecco, perché non tesaurizzare ciò che è successo nel 2018 col mondiale organizzato in Russia, quando ricordo che all'epoca l'esercito e i poliziotti tutelarono tutti i tifosi che arrivavano dagli altri paesi? Dico, ogni tanto magari osservare quello che fanno gli altri paesi è importante anche per imparare qualcosa.

matrimoni più attesi dell'anno, quello tra Taylor Swift, ancora sotto la mia voce, con la nuova I Knew It, I Knew You. Quindi dicevamo, questo matrimonio, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, potrebbe avere una data, almeno secondo il New York Post,

0: legate insomma a questa congerie di eventi, però chiaramente non si aspettavano che Taylor Swift e il compagno decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio. Vedremo. Detto questo, amici, attenzione, perché tra non molto parleremo, a proposito di matrimoni, del fascino delle Dolomiti che continua ad attirare coppie da tutta Europa.
1: Gold Music Box.

Giù senza reprimere le proprie emozioni, molto molto bella questa, però la versione oggi introvabile è una rarità, questa, la versione fatta apposta per le radio, perché poi la versione originale era decisa.

soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta diventando un problema amministrativo per molti comuni, perché quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno

destinazioni più richieste per i matrimoni civili da parte di cittadini stranieri, in particolare tedeschi e austriaci. Il boom delle richieste, tuttavia, non si traduce solamente in benefici economici, perché dietro ogni cerimonia c'è una complessa attività amministrativa che coinvolge verifiche documentali, rapporti con consolati, traduzioni ufficiali, registrazioni e rilascio di certificazioni. Di fronte all'aumento delle richieste, diversi municipi hanno deciso di introdurre limitazioni. Pensate che sarebbe stato fissato un tetto massimo di 5 matrimoni stranieri all'anno.

che celebra esclusivamente matrimoni di residenti. Poi, per esempio, in altri luoghi le coppie straniere possono accedere al rito civile solamente il giovedì pomeriggio. Poi c'è un'altra località, Caldaro, che garantisce la precedenza ai residenti nelle giornate più richieste, in particolare il sabato, concedendo eventuali deroghe solo in casi specifici. Provvedimenti che testimoniano come il fenomeno abbia ormai raggiunto dimensioni tali da richiedere una regolamentazione locale. Uno degli aspetti più critici riguarda le aspettative delle coppie.

0: rispettivi paesi. La realtà è diversa perché gli operatori comunali segnalano che le procedure di registrazione e trascrizione attraverso consolati e autorità esterne possono richiedere oltre 6 mesi, tempi che creano incomprensioni e continue richieste di chiarimenti agli uffici pubblici. Un altro problema, per esempio, riguarda la scarsa conoscenza delle conseguenze giuridiche del matrimonio celebrato in Italia. A quanto pare molte coppie non sono consapevoli del fatto che la celebrazione comporta effetti che possono protrarsi nel tempo, anche in caso di futura separazione o divorzio. Gli uffici comunali quindi si trovano a dover fornire informazioni che vanno ben oltre la semplice organizzazione della cerimonia. A ciò si aggiungono le questioni legate al regime patrimoniale scelto dagli sposi, che deve essere formalmente dichiarato al momento delle nozze secondo le procedure previste dalla legislazione italiana. E quindi, a quanto pare, insomma, non hanno voglia di lavorare da quelle parti. Io capisco che il peso della burocrazia diventa sempre più egemonico, però arrivano delle coppie a sposarsi su quel territorio, qui in Italia, in Trentino, portano soldi e fanno girare l'economia, aumentano la visibilità dei posti e al posto di sfruttare questa cosa la vogliono impedire. Davvero, siamo a livelli assurdi. MGK Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

MGK e Wiz Khalifa si sono ufficialmente ritrovati per quest'altra collaborazione, Girl Next Door. Traccia davvero molto carina, molto divertente. Peraltro c'è, corredo, anche un video divertentissimo, quasi quasi comico, dove i due artisti interpretano coinquilini che, tra gag e figuracce, non riescono in alcun modo a conquistare le nuove vicine di casa. Un po' quasi quasi in stile film comico, tipo Gigi Andrea, ecco. Io ricordo proprio

avete acceso la radio, state ascoltando Non ci resta che attendere, la voce di Nello Surace da questa parte dei microfoni. Tra non molto, amici, attenzione, perché spenderemo qualche parola per parlare del caso Nicole Minetti. Intanto la nuova di Francesca Michelin con Strega, Comanda. Che cosa? Ve lo dico dopo.

Giga Comanda con la nuovissima di Francesca Michelin. Per lei è tempo di nozze e infatti in questi giorni molto intensi per lei, l'uscita di questa sua nuova traccia e del prossimo disco, sono infatti comparse le pubblicazioni di matrimonio con il compagno Davide Spigarolo, che ha 32 anni, preparatore atletico, osteopata, ex saltatore in alto, attualmente lavora come tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, figlio dell'ex campionessa olimpica Gabriella Dorio. Le pubblicazioni sono apparse nei comuni di residenza della coppia: Bassano del Grappa per la Michelin e Marostica per Davide Spigarolo. Quindi a due passi da dove vi sto parlando, miei cari, magari faremo una capatina da quelle parti, chissà.

Presidente della Repubblica che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia, che ringrazia per aver sollecitamente provveduto di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. E quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia Nicole Minetti. Ecco. Si ricorda, per corretta e autentica informazione, che da oltre 11 anni, quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso comunicato da parte del Quirinale in ragione della presenza di dati sensibili: malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione, quanto sottolinea una nota del Quirinale sul caso della grazia Nicole Minetti. Per offrire un preciso elemento di valutazione nel mandato presidenziale in corso da

La Presidenza della Repubblica osserva quindi il rispetto del divieto della loro diffusione. Quindi, amici miei, è il colmo, perché qui, ve lo ricordo, no? Il caro Mattarella aveva concesso la grazia alla signora Nicole Minetti, ex igienista dentale del mio amico e compianto Silvio, una condannata per favoreggiamento alla prostituzione e peculato, che a quanto pare dovrebbe essere anche protetta da eventuali divulgazioni di dati sensibili. Quindi ancora una volta la Repubblica delle banane. Festeggiateci sta cippa, che cosa volete che vi dica? E non è finita qua, perché abbiamo una novità. Tale Gabriella Mabel de los Santos, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione e lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. La notizia dell'atto formale, scrivono la Repubblica e il Corriere della Sera, è arrivata alla Procura Generale di Milano ad istruttoria conclusa tra venerdì pomeriggio e ieri mattina. Poi ci sono state anche le dichiarazioni di questa massaggiatrice uruguaiana che sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate al Quirinale. Più confuso che persuaso, eh? Ci crediamo tutti. Quindi alla fine dei conti è evidente, ecco, che quella grazia è ridicola e immotivata. Secondo me è stata la grazia meno urgente, meno opportuna tra tutte quelle che sono state richieste. Punto e basta. Mamma mia. Mi sa che la Minetti, forse è molto

si era incarnato Riccardo Cioni, il compianto Riccardo Cioni, che quando faceva la radio faceva più o meno così, aspetta. Stai ascoltando il DJ Futa. Che meraviglia. Anche perché poi il compianto Riccardo Cioni nel suo DJ Full Time programmava spesso e volentieri anche questa traccia dal 1984. Mitiche olandesi, le Mai Tai. Una bella traccia disco e synth pop su etichetta In Action Disco Dance, qualcosa che divenne molto popolare nella scena disco di metà anni 80, con il tema della traccia che ruotava attorno ad un amante lontano e insomma la cantante si chiedeva cosa poteva accadere nella sua mente, nel suo cuore dopo la separazione. What goes on nell'appuntamento di oggi, 9 minuti, arriveranno le ore 17, state con noi. E intanto, a proposito, tra non molto parleremo ancora del caro spiagge, perché abbiamo la spiaggia più cara d'Italia. Nel frattempo, sotto la mia voce, un'altra novità discografica molto interessante, tornata Lola Young. Una nuova canzone si intitola From Down Here. È l'appuntamento di oggi, state con noi, non ci resta che attendere in onda anche oggi fino alle 20.

sua salute mentale e sul prezzo della fama improvvisa. Tutti sti artisti che comunque vengono catapultati dall'anonimato più totale alla fama, poi ne passano di tutti i colori. Capitasse a me, altro che sofferenze, ma quando mai? Allora amici, andiamo a parlare ancora del caro spiagge, e l'abbiamo detto tante volte, andare al mare nel 2026 costerà di più. A certificarlo è l'analisi di Federconsumatori sui prezzi medi dei servizi balneari, che fotografa una nuova crescita dei costi negli stabilimenti balneari italiani rispetto alla scorsa estate. Un aumento medio registrato del 2,7%, con rialzi che coinvolgono praticamente tutti i servizi più richiesti. Tra le voci che pesano maggiormente sul portafoglio dei bagnanti c'è il classico pacchetto giornaliero con ombrellone, sdraio

4%, quindi territori dove il costo della giornata al mare cresce più rapidamente rispetto alla media nazionale. Non aumentano solamente lettini e postazioni in spiaggia, e secondo Federconsumatori salgono anche i prezzi dei servizi extra. Ombrelloni maxi, massaggi, vasche idromassaggio, noleggio di attrezzature sportive. A incidere sul budget delle vacanze c'è il capitolo ristoro, con cibi e bevande venduti negli stabilimenti

ci fanno riflettere sul fatto che comunque l'insieme di questi aumenti rischiano di pesare soprattutto sulle famiglie che già sono alle prese con una estate che si preannuncia

Sio, la spiaggia più cara d'Italia, 360 euro per ombrelloni e lettini. Quindi tutto questo accade nel comune in provincia di Savona, dove le cifre variano a seconda della posizione. 360 euro per ombrelloni e lettini, io non so se 360 legnate le darei in testa ai vari gestori dei lidi oppure alla gente che imperterrita continua a riempire il culo di questi signori. Ma diciamole le cose, dobbiamo dirle assolutamente, altrimenti che controinformazione siamo? Complimenti, eh? Alla fine

quindi non lo so se effettivamente è un'operazione questa intelligente. Io penso che la gente sia molto masochista per mettersi in quella piccionaia dopo essere stata spennata. Complimenti.

0: le 17 e 2 minuti.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?

del 1983 a cura di questo progetto italianissimo, i Clubhouse, traccia certificata come uno dei primissimi mashup commerciali della storia della musica, perché la traccia fondeva

Canzone che ci porta quasi alle 17:10 in apertura di quest'altra fase nel nostro appuntamento di oggi, domenica 7 giugno 2026, ringraziando chiaramente le emittenti che ci irradiano settimanalmente in Piemonte Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7, in Calabria gli amici di Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia per l'intera area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, Radio Blinco Blanco e poi le nostre web radio RTA Planet .eu, radiomillecuori.com o .ca, Radio Patata, ascoltabile quest'ultima dalle app di

Detto questo, vi segnalo che alle ore 18:30 avremo il consueto punto sportivo del weekend e c'è un po' di carne al fuoco, effettivamente, perché parleremo del Milan, dove tutto dorme, dove tutto tace, dove tutto è in uno stato di totale abbandono quiescenza, nella speranza che le cose possano cambiare repentinamente, perché la prossima settimana il Milan dovrebbe anche iscriversi. Poi vabbè, il caso Vlahovic per quanto riguarda la Juve, Vlahovic che come sapete è andato via dalla Juventus a parametro zero perché voleva più soldi, hai capito, mica fesso il ragazzo. Quindi calcio mercato a go go, parleremo anche del calendario, il nuovo calendario per quanto riguarda la Serie A è già uscito, cioè non hai neanche fatto in tempo a metabolizzare gli eventi e i disastri dell'ultimo campionato che già ti ritrovi a fare i conti, insomma, con le giornate, con la prima giornata dove la nostra squadra incontrerà magari una delle neopromosse, insomma le solite cose. Quindi parleremo anche di questo con il buon Giovanni Pirrotta, che ritroveremo intorno alle ore 18:30. Nel frattempo noi andiamo avanti, tra non molto parleremo di una suora un po' smagata, intanto

Nella serie vi sblocco un ricordo e provate a pensare alla TV, magari all'epoca sintonizzata su MTV, siamo nel 2000, un giovane Alex Britti che voce e chitarra intonava La Vasca, facendo scattare da subito il karaoke in quel periodo, no? Molti avranno cantato sicuramente Mi bagno, mi tuffo, mi giro, mi rialzo, mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. E dopo oltre 20 anni, che cosa è successo? Che praticamente Benji e Fede hanno preso quell'immaginario riconoscibile e lo hanno ribaltato completamente con uno switch iperattuale. Viva La Vasca! Contenti loro! Hanno mantenuto il ritornello che praticamente quindi è rimasto identico alla versione originale di Alex Britti. Ah, ma era il caso? Era il caso, cari Benji e Fede, va? Dunque, mercoledì scorso sull'autostrada Napoli-Salerno, una utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta Napoli contromano. La vettura è stata notata da un'autocivetta della polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì. I due poliziotti si sono subito adoperati con sirene lampeggianti per mettere in allerta le vetture che si stavano per trovare di fronte alla Panda. Dopo alcuni tentativi, l'utilitaria è stata fermata dai due agenti. All'interno la suora in stato confusionale che stava ascoltando il rosario alla radio. I due poliziotti hanno chiamato i soccorsi a cui è stata affidata la religiosa. Hai capito la suora?

nuovissimo singolo di Harry Styles con Dance No More. Il cantante farà il suo atteso ritorno live con una diciamo così tappa molto particolare, strutturata in 7 città, e chiaramente poi ci sono anche diverse date

live a Londra, con tanti ospiti, peraltro anche Shania Twain, Georgia Smith, Sky Newman, Robin e tanti altri. 17:20 i minuti, attenzione cari, perché tra non molto parleremo di una influencer veneta, esattamente in quel di Rovigo, molto attiva sulla piattaforma OnlyFans. Signori, solo qui riusciamo a passare dalla house ad Amedeo Minghi.

per una traccia che metteva in risalto le doti di Amedeo Minghi come melodista molto fine e arrangiatore, con una interpretazione ricca di tanto tanto pathos, che poi il pathos caratterizzava tutta la sua produzione d'autore. Qui ci dobbiamo solamente inchinare, il grande Amedeo Minghi con Quando l'estate verrà alle 17:25. Siamo rigorosamente in diretta e a Rovigo un influencer molto attiva sulla piattaforma OnlyFans è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di una indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti senza indicare il tutto nelle dichiarazioni fiscali. Dopo l'avvio dei controlli da parte dei finanzieri, circa 120.000 euro sono stati regolarizzati attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Le somme sono state quindi recuperate a tassazione dall'amministrazione finanziaria. Gli accertamenti poi hanno portato alla contestazione di violazioni relative alle imposte dirette e all'IVA. Alla giovane è stata inoltre contestata la cosiddetta tassa etica, addizionale introdotta nel 2006, che prevede un aumento del 25% dell'imposta sul reddito per chi produce, distribuisce o commercializza materiale pornografico. Il quadro investigativo si sarebbe aggravato ulteriormente quando i militari hanno accertato che nello stesso periodo in cui

di disoccupazione, quindi l'amica Fritz si fotteva anche la Naspi, complimenti, eh. Secondo l'ipotesi accusatoria, la content creator avrebbe ottenuto indebitamente circa 16.000 euro di sostegno pubblico. Per questo motivo è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. E per fortuna l'hanno beccata, eh. Meglio tardi che mai, come si suol dire. Però è chiaro che bisogna essere

fiamme gialle di questo paesino Lendinara in provincia di Rovigo, che conferma quindi l'estensione dei controlli mirati su questi soggetti, questi lavoratori del web, che a quanto pare ormai da anni è un settore in forte espansione. Quindi è chiaro che così facendo, per fortuna, tutte queste piattaforme oggi non sono più zone franche come un tempo, zone invisibili alle autorità finanziarie, che chiaramente forse hanno capito che è il caso di usare più reiteratamente strumenti proprio per tracciare questi flussi digitali abbastanza, diciamo così, diffusi anche attraverso i conti esteri, anche perché poi è chiaro che questi content creator, a prescindere se si tratta o meno della diffusione di materiale pornografico, gestiscono quelle che sono le loro attività online senza una struttura burocratica vera e propria, no? In primis l'apertura di una partita IVA. Bene cari, noi procediamo. Ariana Grande, la sua nuova canzone, che risentiamo con piacere. Hate That I Made You Love Me.

Sotto, che è una tipica ballata romantica. Il testo di questo nuovo singolo per Ariana Grande riflette sulla idealizzazione della cantante da parte dei fan del pubblico e sulla realtà estenuante, cioè quando le persone si affezionano a una versione fantastica, quindi esaltando fin troppo il personaggio. Quindi Ariana Grande esplora questi sentimenti complessi attraverso la sua nuova canzone che abbiamo riascoltato. 17:32 i minuti. Amici, i vostri messaggi, anche le vostre note vocali WhatsApp al 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. Attenzione, perché tra non molto continueremo ancora a parlare di vacanze estive, perché gli italiani prenotano sempre più tardi e scelgono viaggi sempre più brevi. Quindi vi racconteremo questa analisi su oltre 500.000 prenotazioni che rivela il nuovo volto del turismo. Intanto la nuova di Dito nella piaga, sentiamola.

molto ironica, un po' surreale questa canzone, no? Nella sua stratificazione testuale. Dito nella piaga ci porta in quello che è il labirintico mondo del lavoro. Una sorta di riverenza verso la ricerca di una figura professionale dai contorni esacerbati, una figura che deve essere sempre reperibile, capace di gestire mail e call anche in piena estate, incline alla produttività da social, mamma mia. Businessman, ma nuovissima di Dito nella piaga, anche questa sicuramente da inserire nel novero dei tormentoni dell'estate 2026. Allora, le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi. A cambiare non sono solamente le destinazioni, ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. E secondo un'analisi realizzata praticamente da un'agenzia italiana su oltre 500.000 prenotazioni, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione degli smart break, pause concentrate nei weekend o nei ponti che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane. Quindi, più che un'unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno. Quindi anche la programmazione segue la stessa tendenza del viaggio che si accorcia. La finestra media tra prenotazione e partenza si attesta a 51 giorni, ma per molte mete italiane si registra un numero crescente di prenotazioni effettuate a ridosso del soggiorno. La tendenza evidenzia una netta differenza tra chi organizza con largo anticipo e chi decide all'ultimo momento. Le destinazioni intercontinentali come Giappone e Stati Uniti continuano

scelta, in questo caso, diventa impulsiva. Nonostante la crescente facilità di spostamento, la maggior parte dei viaggiatori preferisce le destinazioni nazionali. Oltre il 62% delle prenotazioni analizzate riguarda infatti località italiane.

dato che conferma la forza del turismo di prossimità e la ricerca di soluzioni facilmente raggiungibili. Tra i fenomeni più interessanti emersi dall'analisi c'è la crescita di un turismo sempre più attento alla spesa. I viaggiatori non rinunciano alle mete desiderate, ma cercano soluzioni alternative per contenere i costi. È il caso delle cosiddette destinazioni satellite, località vicine ai grandi centri turistici che permettono di risparmiare su alloggi e servizi, mantenendo un facile accesso alle principali attrazioni. Anche le strutture ricettive riflettono il cambiamento delle abitudini. Quasi tre prenotazioni su quattro riguardano hotel tradizionali, che raccolgono il 72,9% delle preferenze. Molto più contenuta la quota di B&B e appartamenti. Nei soggiorni brevi, infatti, prevale la ricerca di soluzioni immediate, facilmente prenotabili e con una organizzazione ridotta al minimo. Un altro elemento che emerge con forza è la crescente segmentazione dei comportamenti turistici. Le scelte non dipendono soltanto dalla destinazione, ma anche dalla composizione del gruppo di viaggio. Per esempio, i genitori single tendono a privilegiare località caratterizzate da servizi efficienti e organizzazione consolidata, come la Riviera Romagnola. I gruppi di amici invece cercano mete ad alta componente sociale e di intrattenimento, mentre le famiglie numerose mostrano interesse per destinazioni flessibili, dalla montagna estiva ai parchi tematici. Le temperature sempre più elevate influenzano anche le preferenze di viaggio. Si rafforza anche la ricerca di destinazioni più fresche durante i mesi estivi. Paesi del nord Europa e località montane registrano un interesse crescente da parte di chi cerca di sfuggire alle ondate di calore. Quindi questa istantanea racconta un viaggiatore diverso da quello di pochi anni fa, quindi un viaggiatore meno legato alle vacanze lunghe, più attento al budget e più incline a decidere in tempi rapidi. Quindi, amici miei, vi abbiamo letto non le previsioni dell'otto, ma vi abbiamo letto questa notizia importante proprio

praticità dell'esperienza e quindi tutti i fattori che oggi come oggi, amici miei, contano più della durata del soggiorno. Ecco, piuttosto che andare a regalare 360 euro alla settimana ad Alassio, che è la spiaggia più cara d'Italia, per avere un ombrellone e un lettino per una settimana, con la crisi che c'è dappertutto, le persone, secondo me,

capolavoro dal 1987, che era il singolo principale del suo 33 dell'epoca, Big Dreamers Never Sleep. Brano questo guidato da una sezione ritmica e da sintetizzatori melodici, e qui praticamente la traccia ritraeva una narrazione di devozione incondizionata, dove un uomo giurava di non abbandonare

Attenzione, perché tra non molto parleremo di un tizio o una tizia, non ho capito molto bene, anzi, perdono, due turisti che si sono sfogati sui social perché hanno pagato 44 euro per due gelati.

cari, attenzione. Doveva essere una semplice sosta per gustare un gelato nel cuore di Roma, ma per una coppia di turisti americani si è trasformata in una spiacevole sorpresa. A pochi passi da Piazza Navona, due coppette gelato sono finite al centro di una polemica social dopo un conto considerato eccessivo dai clienti. 44 euro per una consumazione in piedi. A raccontare l'episodio è stata una turista proveniente dalla Florida che ha deciso di condividere la sua esperienza online, pubblicando fotografie dei gelati e dello scontrino. Il post, comparso in uno dei più seguiti gruppi Facebook dedicati ai viaggiatori in visita nella capitale, ha rapidamente attirato centinaia di commenti. Secondo la versione fornita dalla giovane americana, lei e il compagno avrebbero ordinato due coppette da tre gusti. Durante la preparazione, però, sarebbero stati aggiunti altri prodotti che a loro dire sembravano essere offerti come semplice guarnizione. Nel suo racconto, la donna sostiene che il personale avrebbe proposto ingredienti aggiuntivi senza chiarire che si trattava di extra pagamento. Convinta che il prezzo finale fosse ben più contenuto, la coppia avrebbe scoperto solo al momento del pagamento l'importo reale della consumazione. Pensavo fossero 14 euro, ha detto la turista, raccontando di essersi accorta della cifra solo dopo aver controllato attentamente lo scontrino. Analizzando il documento fiscale pubblicato online, emerge che il totale non riguardava solamente il gelato,

creduli due turisti, soprattutto considerando che la consumazione è avvenuta senza servizio al tavolo. Dico, fosse avvenuta lì, quanto avrebbero pagato? 100 euro? E la vicenda ha rapidamente acceso il dibattito tra utenti italiani e stranieri. Molti hanno espresso solidarietà alla coppia americana, sostenendo che il personale avrebbe dovuto specificare con maggiore chiarezza il costo degli ingredienti aggiuntivi. Tranquilli che non lo fanno perché hanno tutto l'interesse a fottere gli altri. Altri invece hanno sottolineato come i prezzi fossero presumibilmente indicati nel listino e che in zone ad alta affluenza turistica, come il centro storico romano, i costi possono essere sensibilmente più elevati rispetto ad altre aree della città. Vabbè, in casi come questi, insomma, tutti hanno ragione, tutti hanno

ogni modo bisogna sempre stare molto attenti, quindi prima di ordinare e di consumare è sempre conveniente, cosa buona e giusta, chiedere listino prezzi, informarsi se eventuali aggiunte ti costano una barca di soldi in più, e lì alla fine dei conti insomma riesci anche a destreggiarti tranquillamente, fermo restando che anche 14 euro per due coppette, pur essendo in centro a Roma, io l'avrei considerato anche quello un furto, punto e basta. È così, è così, è così, non fai turismo.

avute 5 per vincere e per farsi notare. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis

andiamo a chiudere anche quest'altra ora insieme alle 17:58 i minuti con una perla che vi propongo, che è la versione originale del classico di Robin S, che tutti quanti conoscono nella versione del 1993, ma non tutti sanno che in effetti la canzone fu pubblicata qualche annetto prima in questa versione che io preferisco nettamente, nel 1990, la versione originale di Show Me Love, quando all'epoca non si chiamava neanche Robin S.

0: 18 e 3 minuti.
1: La Banca Nazionale della Musica, è vero, vi invita all'ascolto di
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
1: Con quel pistolone di Nello Surace.
3: Ciao, io mi chiamo Lorenzo e vorrei salutare la mia mamma che mi guarda da lassù nel cielo. Ciao mamma, ciao ciao. E poi saluto anche quella vergogna planetaria di Nello Surace. Nello Surace.
4: Ehi ehi ehi ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace. E adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.

di unire testi taglienti sul compromesso sentimentale ed economico, commistionando il tutto con melodie molto malinconiche, molto orecchiabili in questo caso. E gli stessi Pet Shop Boys dichiararono

alle dinamiche di una relazione in cui l'amore si intrecciava inestricabilmente con il sostegno finanziario. Rent, 18:11 minuti 17 secondi nell'appuntamento di oggi, quinta penultima ora insieme. Attenzione, perché tra poco parleremo di quello che sta accadendo per una parte crescente di

Università, ma di una scelta consapevole fatta dopo anni di lavoro stabile e spesso ben retribuito. Un fenomeno che nasce da un dato sempre più evidente, perché circa il 74% dei giovani adulti dichiara livelli da moderati ad alti di burnout, spingendo molti a riconsiderare il modello tradizionale del lavoro a tempo pieno. Tra i casi citati da un giornale c'è quello di una 29enne che ha deciso di lasciare il suo lavoro dopo anni nel settore tecnologico. La sua scelta è arrivata dopo un lungo periodo di risparmi e pianificazione economica. Dice: ci sono molti cambiamenti sul lavoro con l'intelligenza artificiale e il movimento tecnologico e ho visto una visione per me stessa e una opportunità di fare e costruire qualcosa di mio. E quindi la ragazza ha lasciato il lavoro senza un piano preciso, tornando temporaneamente a vivere con i genitori in Cina e riducendo le spese per merito anche dell'affitto condiviso del suo appartamento a New York. Durante questo periodo si dedica allo sviluppo di un progetto personale e alla creazione di contenuti online, oggi sua principale fonte di reddito. Dietro l'idea di libertà però emergono anche difficoltà concrete, perché la ragazza racconta la fatica di vivere senza una routine stabile e il senso di pressione interna proprio nel volere dimostrare qualcosa anche durante la pausa. E dice: sento di dover dimostrare qualcosa in questo anno sabbatico, al momento c'è molta pressione interna da parte mia per performare. Anche il ritorno in famiglia non è stato semplice, soprattutto per chi ha già vissuto in autonomia. La mancanza di indipendenza completa e la sensazione di regressione diventano elementi con cui fare i conti quotidianamente. E secondo alcuni esperti, consulenti finanziari, questo tipo di scelta non è improvvisata ma richiede una pianificazione rigorosa. L'idea centrale è accumulare risparmi sufficienti per potersi permettere un periodo di stop senza cadere in difficoltà economiche. Mettere in ordine le proprie finanze serve a poter fare grandi salti di fede nella vita. Non è solamente per andare in pensione o comprare una casa, ma per poter dire: non sono felice e posso andarmene in sicurezza. Anche altri giovani adulti hanno lasciato lavori stabili per cercare un ritmo di vita più lento e meno stressante. Per esempio, dopo dieci anni di attività come segretaria medica, ha scelto di viaggiare e lavorare saltuariamente in diverse località. E dice: ci sono altre possibilità nella vita oltre il percorso tradizionale e le persone si stabiliscono più tardi. Eccoci qua, dopo qualche colpetto di tosse, il brutto della diretta. Ad ogni modo, questo fenomeno si sta diffondendo anche sui social, dove determinati soggetti raccolgono migliaia di testimonianze, quindi è un dibattito che rimane chiaramente aperto tra chi vede queste scelte come libertà e chi come rischio di instabilità. Però, se ci pensate bene, è la rivoluzione che stanno portando avanti sicuramente le nuove generazioni, non mettendo più il lavoro al centro della propria vita, soprattutto con le condizioni del mercato del lavoro italiano. Però è chiaro che simili comportamenti già si attuavano molti anni fa, quando magari tanti ragazzi cambiavano lavoro frequentemente proprio per anelare a un salario più alto e per avere magari maggiori benefit. Oggi sarebbe quasi in Italia improbabile una situazione del genere, e se questi giovani trovano ancora il modo di farlo, secondo me fanno molto bene.

niente, oggi proprio peggio di un vecchio di 150 anni, con tutto il rispetto, mamma mia, ma sapete la colpa a cosa la ascrivo? A questi maledetti sbalzi di temperatura, perché non si capisce più un cazzo, perché specialmente qui da dove vi sto parlando, in quel di Treviso, climaticamente ormai siamo in uno stato confusionale, perché ti ritrovi al mattino con delle temperature al di sotto dei 25 gradi, poi il tempo passa, arrivi anche a toccare i 30, per poi tornare a temperature minime di 16-17, insomma è normale poi ridursi praticamente scatarrando in diretta, ed è una cosa altamente fastidiosa e io mi incazzo come una bestia. Però alla fine, siccome non siamo in una radio nazionale, siccome faccio tutto io, per cui l'unica cosa che posso fare è spengo il microfono e butto sangue in diretta, cosa che non si dovrebbe fare, però scusate lo sfogo, ma alla fine dei conti una cosa quando va detta va detta. Detto questo, noi continuiamo con la musica e tra non molto, a proposito di squilibri

26 minuti, una manciata di secondi. Allora, arriva la conferma anche dall'ONU: il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, sta per arrivare. Infatti, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale

generale, dicono gli esperti, con El Niño tendiamo a vedere in alcune parti del mondo precipitazioni eccessive. Per esempio nel grande Corno d'Africa, nella parte meridionale del Sud America, in Argentina. Al contrario, abbiamo anche vaste regioni, continuano gli esperti, dove vediamo condizioni di siccità. Un esempio può essere gran parte dell'Australia, l'Indonesia e il sud-est.

Faccio i complimenti all'ONU perché anche questa volta sono riusciti a trasformare una notizia quasi quasi in un qualcosa di apocalittico. Ormai è il loro marchio di fabbrica. Quindi prendono un argomento, aggiungono anche una bella dose di allarmismo e poi magari anche le testate giornalistiche ti confezionano un titolo pensato magari anche per cercare di raccogliere più click. Quindi più click per tutti! E tra poco il punto sportivo del weekend collegato.

0: si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: Eccoci qui oggi con mille difficoltà, tra la mia tosse in diretta, tra il groviglio di fili e quant'altro, insomma. Però siamo riusciti, amici miei, a collegarci con il nostro Giovanni Pirrotta per il consueto punto sportivo del weekend all'interno di Non ci resta che attendere 18:33. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera, va detto che oggi è soprattutto la giornata di Cobolli, nel senso che stiamo seguendo la finale del Roland Garros, dove da sfavorito non doveva esserci lui, non era l'italiano che doveva essere in finale a Roland Garros, doveva esserci Sinner. Sappiamo che Sinner però è stato vittima del gran caldo anomalo che c'è stato, di cui tra l'altro parlavi poco fa anche tu, a Parigi, e quindi alla fine, anche perché intelligentemente devo dire, gli organizzatori l'hanno messo a giocare mezzogiorno.
0: Io mi sono incazzato perché purtroppo, non essendo coadiuvato da uno staff di persone come capita nelle radio nazionali, se purtroppo maledettamente ti capita di tossire in diretta, e chiaramente per evitare di fare sentire rumori, abbassi il cursore del microfono, ti sfoghi, tossisci maledettamente. Ma tu lo sai che io sono molto preciso, odio queste cose. Vabbè, vai avanti Giovanni.
1: No, non ci formalizziamo. Devo dire che tra l'altro sta lottando, dicevo, con le unghie e con i denti Cobolli, ma in questo momento rischia di perdere la battuta, quindi di subire il contro break, perché sul 5-4 poteva andare a chiudere il quarto set e quindi portare la partita al quinto, invece adesso è sotto di 0-30, quindi sarà complicato ritirarsi su, insomma, ripeto, ecco, però anche adesso Zverev gli dà una mano perché fa una sventagliata di diritto cuore. Comunque sta lottando con le unghie e con i denti, e va ammirato questo ragazzo che dal numero 10 del tabellone si sta scontrando contro il numero 2 del tabellone, un giocatore sicuramente più esperto, credo anche tecnicamente ancora superiore, quindi sta comunque lottando con le unghie e con i denti, quindi speriamo di poter dare la buona notizia che perlomeno vanno al quinto set mentre siamo in collegamento. E l'altra Italia che va bene è quella della Formula 1, di quest'altro giovanissimo Andrea Chimi Antonelli, che praticamente passeggia con la sua Mercedes a Monte Carlo e quindi consolida il suo primato in testa alla classifica di Formula 1, dei piloti di Formula 1, ed è incredibile, perché adesso lo chiedo a te: tu ricordi un pilota italiano che può vincere il Gran Premio, il Mondiale di Formula 1? Non lo ricordo a memoria mia. L'ultimo è stato forse Patrese, ma non è mai stato in lotta. Alboreto, ma non è mai stato in lotta.
0: No, assolutamente.
1: Quindi effettivamente è una novità assoluta anche questa, perché insomma non ce lo ricordavamo mai. Purtroppo non è sulla Ferrari, buon per lui, secondo me che non lo sia. Quindi anche se oggi la Ferrari è arrivata seconda, poteva fare anche secondo e terzo, ma il buon Leclerc nel circuito di casa ha sbattuto contro un muro e quindi alla fine era terzo, e quindi pare però ci sono stati problemi ai freni della Ferrari, e quindi va anche detto questo. Però ripeto, adesso c'è Cobolli che difende, quindi Antonelli difende il nome
0: comunque
1: dell'Italia.
0: Comunque Giovanni,
1: Cobolli
0: consentimi,
1: sta difendendo il nome dell'Italia, esatto, anche se non va bene in questo momento.
0: Consentimi di dire onore al merito alla Mercedes, perché c'ha i migliori ingegneri al mondo, e ha la migliore aerodinamica, la migliore meccanica di non usura, il miglior motore,
1: ma
0: con le norme attuali,
1: il miglior talent scout del mondo, perché
0: esatto,
1: sono riusciti a capire che questo pilota era da,
0: sì, sì,
1: da portare,
0: sì,
1: in squadra, anche giovane, e da metterlo lì, e quindi bisogna anche avere insomma
0: fiuto,
1: queste capacità, e giustamente migliori team. Ripeto, devo dire tutto sommato la Ferrari, purtroppo vi segnalo il contro break di Zverev, quindi la vedo molto dura adesso per Cobolli riuscire ad arrivare al quinto. Vabbè, comunque vi aggiorneremo. Ripeto, secondo me Cobolli già ha fatto tanto, è arrivato lì, magari non ci sarà più un'altra occasione in futuro, magari sì, sappiamo qual era l'italiano che doveva esserci lì, non c'è stato. E devo dire che adesso Zverev sta accusando un calo fisico, sta prendendo degli intrugli in questo momento, gli vengono passati delle sostanze che sta assumendo per bocca, ha fatto un po' di stretching, sta perdendo un po' di tempo, però sta di fatto che Bianco che adesso insomma il punteggio gli arride, quindi staremo a vedere. Va al servizio sul 5 pari e quindi potrebbe andare sul 6-5 e poi rispondere per evitare di andare al quinto set. Mi viene da dire, allora vi posso garantire che io Roland Garros l'ho seguito tutto, quindi vi posso veramente informare su tutto, ecco. Perché davvero quest'anno l'ho seguito per intero, dai primi match fino alla finale. E quindi vi dico, secondo il mio modesto parere, che se vanno al quinto la vedo dura per Sber, che comincia ad accusare Kraft. Il discorso è che grazie alla sua esperienza e alla classe forse Sber ve la chiude prima. Staremo a vedere. E dicevi, scusami, io non ti ho interrotto. A me dispiace, dispiace che il calcio non sia a questi livelli.
0: No, cioè, a parte,
1: il calcio nelle mani di Gravina, che tra l'altro si è lamentato al report del fatto che sia nelle mani di una massa di debosciati, accusati i calciatori di essere arrivati tardi in ritiro prima dello spareggio con la Bosnia, anzi col doppio spareggio, il primo era con l'Irlanda del Nord e poi con la Bosnia, quindi comunque ha fatto pesanti accuse sia ai calciatori che ai club. Detto questo, parte tra un po', parte la settimana l'11 il mondiale, che comincerà l'Italia, il terzo consecutivo, quindi meno male che c'è Roland Garros, meno male che c'è la Formula 1, stiamo parlando di sport importanti a livello mondiale, perché se fosse per il calcio, mamma mia, mamma mia. E poi di calcio si deve parlare sempre, ricordate che la nostra è la controinformazione, esatto. Perché oggi parleremo di una sentenza che ha assolto la Juventus, la stessa sentenza, lo stesso caso che portò la Juventus ad avere 10 punti di squalifica per la giustizia sportiva, per la procura ordinaria è stato archiviato, quindi diciamo l'inchiesta Prisma è stata allegramente archiviata, ne ha parlato un pochettino tutto sport, nessun altro ha detto niente, quindi non c'era nulla, non c'erano illeciti finanziari da parte della Juventus, ma la Juventus ha perso tutto quell'anno, da quel momento in poi è cominciata la crisi definitiva. E va detto, perché come facciamo a parlare di campo quando tutto attorno le cose vanno in quella direzione, in una direzione univoca nei confronti a favorire una squadra e a sfavorire un'altra squadra molto una squadra storica del calcio italiano, quindi dobbiamo per forza raccontarvelo, visto che non le fa nessuno. Noi stiamo raccontando la nuda cronaca: Juventus assolta ma condannata 2 anni fa dalla giustizia sportiva, così d'amblè a campionato in corso, una cosa mai vista nell'universo. Basta, l'abbiamo detto tutti, io mi sono sfogato, perché sono contento
0: di quello
1: che vedo comunque tennisticamente, sono molto scontento di quello che accade calcisticamente.
0: E io ribadisco,
1: trovo il campionato drogato, l'ho già detto più volte. Sappiamo che questo è un parere, un'opinione, noi facciamo la controinformazione, voi pensatela come volete. Sono usciti anche i calendari, a quanto pare tra l'altro i calendari benevoli nei confronti dell'Inter. Però non è che posso dire sempre le stesse cose. Guardatevi i commenti di tutti i tifosi in giro per il web e anche i tifosi dell'Inter che si sentono attaccati, che devono rispondere, perché poi alla fine ti hanno accomodato anche il calendario. Cioè, non lo so, ditemi voi che cos'altro dobbiamo aggiungere. Volete parlare del calendario? Non parlerò del calendario. Volete parlare del calciomercato? Parleremo del calciomercato. Tutto relativo, è tutta una conseguenza.
0: Allora, facciamo
1: si
0: così.
1: Gioca,
0: no?
1: Gioca per il terzo posto, neanche per il primo e il secondo. Si gioca per il terzo posto.
0: Fermo restando,
1: sono già assegnati.
0: Fermo restando che comunque siamo sempre nel paese in cui si consente a una società che ha un debito di 800 milioni di euro di giocare tranquillamente nel massimo campionato e di fare calcio mercato con voci di debiti operativi commerciali oltre a prestiti finanziari, ma tutto va bene, madama la Marchesa. Allora, visto che tu hai nominato il calcio mercato, io partirei, perché comunque volevo un tuo parere sulla faccenda Vlahovic, perché in settimana ne ho sentite di cotte di crude. Io fuori onda ti ho dato la mia opinione, nel senso che la posso ribadire anche tranquillamente da questa parte dei microfoni. E istintivamente sei portato a dire che la Juve magari ha fatto bene perché Vlahovic non merita meritava assolutamente l'aumento di stipendio, come si è permesso di dire io non posso accettare i compensi che voi state tranquillamente dando a giocatori come Openda, come David, come Yıldız, assolutamente no, io valgo di più, voglio di più e quant'altro. Però adesso la Juve c'ha questo compito ingrato di trovare un centravanti.
1: Curto a Parigi, però te lo devo dire, curto a Parigi,
0: ecco,
1: viene consegnato il punto del 6-5 a Zverev, ma il segno è chiaramente fuori. Adesso vediamo se ci sarà l'occhio di falco a confermare quello che la telecamera ha confermato, sì, cioè che la palla era fuori. Quindi c'è un furto, con Bolli è sconvolto, purtroppo adesso danno la pubblicità, ma il segno era fuori, chiaramente fuori, quindi complimenti all'arbitro. Beh, insomma, ovviamente un piccolo scandalo finale ci voleva. Mi sembrava troppo bello per essere lì, perché
0: torniamo,
1: alla fine l'aveva rimontata. Vabbè,
0: torniamo a Vlahovic,
1: tutto il mondo è paese.
0: Esatto.
1: Vlahovic,
0: torniamo
1: penso,
0: a Vlahovic,
1: la
0: difficoltà adesso della Juve è nel trovare un altro attaccante che magari si possa accontentare degli emolumenti che percepiva Vlahovic. Io la vedo un po' complicata, non so tu.
1: Allora, scusatemi, io devo fare però sempre una premessa.
0: Vai, vai.
1: Noi stiamo parlando necessariamente di una società ormai, come dire,
0: alla
1: in
0: frutta.
1: Declino.
0: Ecco.
1: Una società che è una proprietà, una società, un nome glorioso che è passato in secondo piano. Ripeto, si giocherà il prossimo anno per il terzo posto, perché io credo che tutto sommato l'Inter abbia già vinto. Questo è matematico. Al secondo posto
0: la Roma,
1: ci sarà il Napoli.
0: La Roma.
1: No, no, io credo il Napoli, adesso lo vediamo. E dopodiché si gioca per il terzo posto. Quindi forse la Roma arriva terza. Hai ragione, allora si gioca per il quarto posto direttamente. Probabilmente hai ragione, Nello. Quindi fatta questa debita precisazione, vogliamo parlare dello sciagurato calciomercato della Juventus? Della sciagurata situazione della Juventus?
0: Io voglio parlare, se sei d'accordo, di Juve, Milan, Inter e Napoli, che sono le quattro società in cui in quest'ultima settimana si è parlato per diversi motivi.
1: Va bene, ma noi partiamo dalla Juventus.
0: Partiamo
1: allora,
0: dalla Juventus.
1: Si trova in una situazione magmatica, marasmatica, in un marasma generale, nel quale c'è stato l'addio a Vlahovic, addio legato alle cifre che Vlahovic voleva, richiedeva alla Juve, esorbitanti. Al fatto, questo l'hanno detto in pochi, quindi lo diciamo noi che siamo sempre la controinformazione, al fatto che comunque Vlahovic aveva cominciato a dare segni di cedimento fisico, questo va detto, è già due campionati che Vlahovic non salta un'infinità di partite.
0: Verissimo.
1: Per cui alla fine la Juventus aveva, secondo me, giustamente abbassato, chiesto un sacrificio al giocatore, sacrificio che il giocatore, soprattutto il suo entourage, perché come già è stato detto da molti, il male del calcio in questo momento sono i procuratori, almeno uno dei mali del calcio sono i procuratori, per cui alla fine è chiaro che non poteva andare diversamente da come è andato. Rimane un fatto, comunque vanno al tie break, al quarto set, quindi con Bolli sta lottando. Io mi tolgo il cappello di fronte a questo ragazzo. Se tutti noi fossimo come lui, lottassimo come noi, no, come lui, forse questo paese sarebbe diverso. Ma questo è un altro discorso, chiuso la parentesi. E, mi stai saltando, devo dire la verità, Flavio Cobol. Allora, dicevo, perderà, però veramente con a testa alta. E dicevo, Vlahovic non poteva essere rinnovato alla Juventus. Il problema sai qual è? È che adesso la Juventus si è indebolita.
0: Appunto.
1: Si è indebolita. La Juventus si è indebolita. Questi nomi, Sorlot, riserva della riserva dell'Atletico Madrid, e tutti chi che circola come possibile acquisto. Ma chi cavolo è? Chi è? Che storia ha? La Juventus si sta indebolendo. Ci bisogna vendere Gleison Bremer, perché comunque non è più integro come una volta ed è l'unico che ha mercato, perché dove... E chi prendi? Ma dove vogliamo andare? una squadra in serio smantellamento. Non si sa se a queste condizioni il buon Spalletti decida di rimanere. D'altronde anche lui dove deve andare? Se non rimane alla Juve è comunque un allenatore finito, non ha carriera, non so dove potrebbe andare, a meno che non abbia qualche strana offerta da qualche altro club. Però alla fine, in questo momento, si parla di Sorloth per l'attacco della Juventus insieme a David. Adesso giocherà tra l'altro il mondiale, lo vedremo esordire il giorno 12, col suo Canada magari si sveglia, che devo dire. Questa è la situazione. Per cui di che cosa stiamo parlando? Io francamente, ovviamente, che dovrebbe svendere Bremer o vendere

0: Spalletti, ma è un centravanti di secondo o terzo piano, vogliamo dirlo? Possiamo dirlo? Quindi di che stiamo parlando? Parliamo del calciomercato, questo è il calciomercato della Juventus, di una Juventus che, ripeto, al momento ha solo il nome. E ricordiamo che tra l'altro non può chiedere nemmeno i danni alla Federcalcio, la Juve, perché voglio dire, se la procura ordinaria ti assolve, dice che il fatto non sussiste, tu potresti anche chiedere i danni, ma cosa ha fatto la Juve nel 2023? Ha chiesto il patteggiamento per evitare di prolungarsi, di prolungare l'agonia, no? Perché poi alla fine c'è la fine. Questo è il problema, quindi non può fare niente, stare lì, aspettare adesso la sentenza europea che riguarda però i suoi dirigenti, non lei. Anche lì c'è stata una richiesta da parte di Agnelli, arriva bene, insomma, presso la Corte di Giustizia Europea, ma basta, altro non può fare. E quindi fa questo mercato ridicolo, per cui non ha veramente, secondo me, alcun senso. Stanti le notizie che abbiamo oggi, 7 giugno, ovviamente noi ci rifacciamo a 7 giugno, non ha alcun senso per il tifoso della Juventus anche accendere e guardare alcuna partita, perché ovviamente la Juve è così ridimensionata, senza né capo e né coda ad oggi 7 giugno. Poi vediamo cosa accadrà, ma insomma, al momento questa è la situazione.
1: E chiaramente molti hanno fatto riferimento a questo ipotetico anche ritorno di Kolo Muani, ma non è il classico giocatore
0: sì,
1: che ti può
0: Kolo Muani, ma anche lì
1: che ti può risolvere,
0: ma
1: esatto,
0: anche che lo prenda,
1: ma non ti può risolvere i problemi.
0: Si parla di Gudmundsson del Bologna, mi pare che giochi là, dove giochi, ma di che stiamo parlando, Nello?
1: Giocatori di seconda fascia, parliamoci chiaro.
0: Si parla di svendere Coppo Mainz, facendo addirittura una minusvalenza. Cioè, questa è la Juventus, una situazione drammatica dal punto di vista sportivo, drammatico. Quindi questo noi dobbiamo registrare, che non c'è nulla da fare, la Juventus è questa, non è più nulla. Cioè, si è deciso di continuare con Comolli, diciamola alla francese, il nome è italiano, e si è deciso di mettere una pietra tombale su quella che è stata la storia di una grande società. Questo al 7 giugno 2026. Poi succedono i miracoli, i miracoli possono sempre accadere, miracoli sportivi ne abbiamo visto tanti, ma non credo che ciò accada. Quindi i tifosi ormai si attaccano a tutto, si sono attaccati al fatto che se n'è andato Vlahovic per le sose pretese del calciatore, e quindi si gioisce di cedere l'unico attaccante decente che aveva. Ma siamo a questi livelli, ormai siamo al cannibalismo proprio all'interno. Comunque Verde ormai è un passo dalla vittoria del Langaros, siamo 3-1 nel tie break del quarto set, quindi mi sa che finisce qua.
1: Attenzione, perché l'estate 2026 sta per riproporre un tormentone sempre in casa Juve, cioè il ritorno di Arthur dall'ennesimo prestito.
0: Sì, ma questi si tengono Arthur, l'altro brasiliano.
1: E non dimentichiamo che Arthur, leggevo che c'ha ancora un contratto con la Juve da 5 milioni di euro lordi e un peso a bilancio di circa 6 milioni e mezzo di euro, quindi rappresenterebbe una vera zavorra nel caso in cui non dovesse trovare una nuova sistemazione, signori.
0: In questo momento di serio all'interno della Juventus non c'è niente. La situazione è seria, ma nel senso che seria è grave e drammatica, sportivamente parlando. Purtroppo la Juventus è stata, in questo momento, è stata cancellata dal calcio italiano. Avremo infatti Champions, la Roma, tutto così bello. Tutto bellissimo, è così. Non c'è nulla da aggiungere. Purtroppo così qualcuno adesso si inventa che Bernardo Silva potrebbe tornare alla Juve, ma non è vero nulla, non c'è niente. Purtroppo questa è la situazione. Amen. Io
1: comunque,
0: ripeto,
1: allora,
0: mi dispiace.
1: Per come la vedo,
0: dal Milan sì, pare che stiano scappando tutti, ecco. Quindi anche il Milan, cioè, se Sparta piange, Atene non ride. Così è.
1: Ma
0: però
1: la cosa scandalosa, per

0: quanto riguarda il Milan è che sono ormai 15 giorni che il campionato si è concluso e domani sono 15 giorni in cui Cardinale ha fatto tabula rasa e non c'è nessuno, cioè ad oggi il Milan è una società fantasma, tranne Cardinale.
1: Sì, io... però vedi Nello, il tifoso juventino può guardare al Milan e viceversa, mi verrebbe da dire, il tifoso milanista può guardare alla Juve e dire ma questo è un combinato peggio di noi, ma non è che funziona così.
0: Io non so chi è peggio,
1: perché ci sono squadre che non hanno questa situazione, quello è il discorso, con l'aggravante il Milan che comunque non ha subito una persecuzione da parte degli organi preposti della giustizia sportiva, cioè il Milan si è autoridotto in questa maniera.
0: Sì,
1: mentre
0: vabbè,
1: la Juventus ha i suoi colpi naturalmente. Poi alla fine noi siamo obiettivi, cioè alla fine diciamo che la Juventus si è creata questo nemico nel potere europeo, no? In Ceferin,
0: certo,
1: da sola,
0: certo,
1: nel senso
0: certo,
1: che
0: certo.
1: A un certo punto Agnelli ha deciso di farsi okay. terra bruciata, e quindi è anche, se vogliamo, è anche colpa sua, cioè anche della stessa Juventus. Però morale della favola, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano in questo momento sono dei cartonati calcistici, ci sono i nomi ma non ci sono non c'è la società, c'è solo la storia di queste squadre e basta, non c'è più nulla. Ripeto, io credo, lo dico con molta tranquillità, spero di essere smentito dai fatti, credo che se ti manchino la Juventus e il Milan manchi qualcosa di grosso alla Serie
0: A
1: italiana.
0: A proposito,
1: poi se qualcuno mi vuol dire che va bene così, che viva il Como e viva l'Inter e viva Dio, siamo tutti contenti, ma non è così e lo vediamo, perché il calcio italiano fa solo figuracce. Tra l'altro, perdonami,
0: vai,
1: piccolo input, perché sai ormai l'anzianità mi porta a dimenticare le cose, secondo me abbiamo trovato anche il CT della nazionale, cioè non andiamo a scervellarci, teniamoci Baldini,
0: sono d'accordo,
1: che per il momento dice porta un paio di giovani, l'ha detto anche Moggi, e come va ma perlomeno mi sembra una persona assennata, e ovviamente adesso perderà la prossima amichevole, la prima l'ha vinta con quattro giovanotti dal Lussemburgo, per carità di Dio la perderà, ma teniamoci lui, tanto che senso ha andare a affidarci non so a chi, a Conte, per fare che, insomma, teniamoci Baldini e portiamo qualche giovane avanti, ammesso
0: sì,
1: che Conte
0: tenendo
1: vada,
0: conto,
1: però
0: tenendo conto che Conte dura due anni, poi quindi non hai neanche la possibilità di costruire qualcosa,
1: di arrivare al mondiale,
0: esatto. Di che cosa stiamo parlando?
1: Vediamo, io mi terrei Baldini tranquillamente, tanto voglio dire, non è che Conte adesso ti tira fuori chissà che cosa. A Baldini proviamo a lanciare in qualche modo questa nazionale per tra 4 anni, 8 anni, non so quanto, non è mai mondiali, e vediamo di fare qualche, torneremo mai mondiali, non lo so. Ecco, mi deve dire, ripeto, io non ho mai visto, lo dice la storia, una nazionale di calcio che avesse abbia fatto bene senza l'ossatura della Juventus e del, ok? Quindi mancano completamente all'appello Juventus e Milan. Se qualcuno pensa che il calcio italiano si possa risollevare senza la storia di queste due società, per me non ha capito niente. Questo è il discorso. Ma siccome queste società al momento non esistono, sono iscritte al campionato ma nominalmente, questa è la situazione. Per me è così. Ovviamente qualcun altro dirà non è così.
0: Eh beh,
1: sicuramente il calcio si risolleverà partendo dal lago di Como. Io posso essere d'accordo, perché do ragione a tutti e buonanotte suonatore, insomma. Devo dire, tra l'altro, Cobolli la sta ribaltando. Questo momento è 6-4 al tie break. Vediamo se non muore mai sto ragazzo, veramente giù il cappello. Allora,
0: come vedi la presenza ipotetica per ora nel Milan dell'ex tecnico del Palace dopo l'incontro con Cardinale, peraltro anche un Ibrahimovic.
1: Potrei fare lo stesso discorso della Juventus.
0: Un Ibrahimovic entusiasta.
1: Sì, pensaci un po', poi sto parlando un prenditore di calcio,
0: Ibrahimovic.
1: Cioè, ma tu affideresti ad Ibrahimovic qualunque cosa? Dimmi davvero.
0: Ma
1: neanche un condominio gli affiderei a Ibrahimovic, questi gli affidano il Milan, ma sono pazzi.
0: Ma Ibrahimovic adesso tra qualche giorno parte, perché per 40 giorni è impegnato, che deve fare il commentatore, non so per quale stazione radiofonica o televisiva.
1: Cioè, ma io non sono un tifoso milanista, ma in questo momento avrei la bava alla bocca. se fossi un milanista. Infatti i milanisti hanno la bava alla porta,
0: assolutamente
1: non ce la fanno più,
0: confermo.
1: E io, cioè, e la situazione è come quella del, quindi puoi portare chiunque, ma in questo momento c'è un marasma, non c'è un progetto, non c'è una linearità, non c'è serietà, non c'è calcio. Una volta tu parlavi di Juventus e di Milan, basta solo Milanello, no? Quella struttura fantastica di cui raccontano tutti gli ex calciatori del Milan, è tutto finito, non c'è, la struttura c'è, ma non c'è più quella serietà, quella voglia di lavoro, quella rigorosità. E stessa cosa per la Juve, grandi impianti, il G Medical, vanno tutti a curarsi lì, anche atleti di altri sport, ma cosa è rimasto a parte questo? Niente, niente. Quindi ragazzi, io veramente mi dispiace, cioè, come si fa a fare un punto sportivo in cui si prospetta l'arrivo di una nuova Serie A in cui la Juventus e il Milan sono due comprimari? Cioè, è dire e parlare degli altri, parliamo degli altri, okay?
0: Senti Giovanni, Giovanni,
1: come si fa a non dire che si lotta per il terzo posto? Spiega
0: Giovanni, io volevo coinvolgerti.
1: Noi non dobbiamo
0: anche
1: vendere, sì, i giornali, quindi la verità la possiamo dire. Prego.
0: Assolutamente. Volevo coinvolgerti anche in merito alle dichiarazioni di Chiesa. Cioè, ogni anno tornano sempre gli stessi,
1: no,
0: nomi.
1: Queste me le sono perse. Chi ha detto Chiesa? Queste me le sono perse.
0: È che vorrebbe tornare in Italia e che pensa alla Juve. Vorrebbe tornare. A lui farebbe piacere.
1: Ma Chiesa però se ne è voluto andare lui.
0: Ma tu ti fideresti?
1: Cioè, non lo so. Di Chiesa? Ma no, certo che no. Ma secondo te adesso alla Juve ha bisogno di Chiesa?
0: Assolutamente.
1: Chiesa è un bravo ragazzo, un discreto atleta. Ovviamente si è distrutto la carriera andando a finire lì in Liverpool a fare il portasecchi, diciamo così. Ma se l'è distrutta, secondo me. Cioè, se vuole venire alla Juventus, si riduca lo studio, e non lo farà mai, lo stipendio al minimo, viene a 1 milione all'anno e viene a giocare alla Juventus.
0: Però anche qui comunque sono nomi che negli ultimi anni
1: non lo farà mai,
0: ma
1: quindi,
0: sono nomi,
1: parliamo?
0: Giovanni, sono nomi che negli ultimi anni non hanno sciorinato niente di buono a livello calcistico. Cioè, ti vai
1: ma
0: ad affidare a nomi
1: lo
0: che
1: so,
0: rappresentano
1: Nelly,
0: comunque inquietanti interrogativi.
1: Dando il centro dell'attacco a Sorlot. Ma di che stiamo parlando? Nello, di che parliamo?
0: Eccolo qua.
1: Questi sono i nomi.
0: Intervista di ieri rilasciata alla Gazzetta dello Sport di Chiesa. Vorrei tornare in Italia, nel cuore o la Juventus. Il forfè con la nazionale ero infortunato. Quindi
1: a
0: questo
1: me, no,
0: un po'...
1: per me non c'è nessun problema. Se lui si riduce lo stipendio drasticamente può venire a giocare. Tanto rispetto a quelli che c'è adesso non è peggiore. Ma si deve ridurre, sì, drasticamente.
0: Però è anche vero, sì, si deve ridurre lo stipendio drasticamente, però è anche vero che dall'inizio del 2026 sto ragazzo ha giocato veramente molto molto poco, quindi sarà difficile che possa reintegrarsi a pieno regime. Io la vedo così, quindi io la vedo
1: io
0: come l'ennesimo salto nel buio, appunto, non c'è assolutamente.
1: Ma guarda, ha rifiutato anche il Como, ha rifiutato Chiesa. Qui, ti dico,
0: appunto,
1: dice perché è troppo caro qui. Di che parliamo? Non lo so, Nello, viene veramente fatica a parlare del calcio italiano in questo momento, anche il calciomercato stesso dell'Inter, ma di che parliamo? Cioè, tengono la stessa squadra, super giù, si arrabattano, tanto voglio
0: allora,
1: dire.
0: Dumfries mi pare che sia andato via.
1: Questa è una grave perdita.
0: Ufficialmente. E
1: si parla... Ti segnalo che Comolli, sì, ha vinto il quarto set, quindi vanno al quinto. Io ti dico,
0: si
1: veramente onore a questo ragazzo.
0: Un gran bene comunque di questo Palestra, questo giocatore dell'Atalanta.
1: Sì, va bene, però adesso tu ti vuoi far lanciare il telefono da qualche parte. Lanciamo il telefono da qualche parte. Parliamo bene di Palestra. Cioè, ma noi ci rendiamo conto. Palestra è un giocatore che nella Serie A di qualche anno fa
0: avrebbe fatto panchina.
1: Un buon rincalzo.
0: Oh.
1: No, un buon rincalzo. Bello, entrava. E ti... Quindi, per carità, è un bel portatore d'acqua. Ma cioè, ti dico, per il campionato di Serie A è anche un buon acquisto. Ti dico che magari alla Juve l'avrei visto bene, per carità di Dio. E quindi quindi dobbiamo però
0: questo,
1: cioè, come posso dire
0: Giovanni, questo
1: allora, partiamo da un presupposto,
0: questo esatto. C'è questo
1: partiamo
0: c'è.
1: Da un presupposto, il campionato di Serie A è questo, partiamo da questo. Quindi se noi diciamo il campionato di Serie A un campionato di terzo piano, di terza scelta, ok, palestra per il campionato di Serie A va bene, sì, è già probabilmente un giocatore dell'Inter, quindi auguri e complimenti all'Inter che prende un buon giocatore sulla fascia che comunque è giovane, eccetera eccetera eccetera, brava l'Inter, brava l'Inter. Ma che l'Inter sia brava, cioè la dirigenza dell'Inter è potentissima, è fatta così da persone, una particolare che è veramente a livello calcistico è perfetto, Marotta sa come ci deve muovere,
0: esatto,
1: nei palazzi romani, sa come ci deve muovere con i procuratori, si può muovere con i procuratori perché comunque ha una rete attorno veramente invidiabile, quindi ovviamente se decide di prendere Palestra, che è uno dei giocatori migliori in questo momento, dei migliori nel calcio italiano, quindi calcio di terza scelta, lo prende, lo inserisce nell'organico dell'Inter e garantisce ciò che già sappiamo, cioè che l'Inter vincerà il prossimo campionato. Punto. Questo è un dato di fatto, quindi Palestra per l'Inter va bene? Benissimo. Lo vedresti bene in una qualsiasi altra squadra di Serie A? Perfetto. Dopodiché parliamo di Palestra. Cioè, non è che stiamo parlando di Cabrini. Ok?
0: Eh beh, certo.
1: Di Roberto Carlos, cito un interista del passato. E secondo me nemmeno di Dumfries. Ok? Questo è il mio parere. Poi, giustamente uno può dire no, ma Palestra è il nuovo Roberto Carlos, quindi ci darà grandissime soddisfazioni. Il nuovo Maldini, ricordate, giocava a sinistra, perché Palestra pare giocherà a sinistra. E quindi è il nuovo. E noi tutti possiamo dire sì, è vero, è il nuovo Roberto Carlos. E io vi dirò così, se volete che io vi dica questo, ma non è così. Palestra è un ottimo acquisto per il.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: il piacere della buona musica. Tra poco, Warm Up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Warm up.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

scelta e condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate. Nello Yemen il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice. Domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italia volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Española, gli angeli fanno la ola.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Un'estate 2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Sono le 10:01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran, e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
6: Radio Patata.
7: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblici.

festa. Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Da Radio Patata, multi big.
2: Multi big.
1: Tre successi. Tre

0: Reale orario.
1: Sono le 11:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
6: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi ne è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto. Però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
5: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
7: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' freddo e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso. E abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
5: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana settimana di Nations League, il CT Velasco.
0: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo e stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla, quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai, e quasi quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
5: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: culo.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Il tuo
2: segnale orario.
3: Sono le 12:10.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco,
7: Insert Coin.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di Cile, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli. La vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleosso. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i Diavoli Rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.
3: In questo

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Quale orario?
1: Sono le 13:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
6: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
5: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici. Lo riferisce la Protezione Civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
7: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
5: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
0: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
5: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
9: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
8: Ma nessun rimpianto per il romano.
9: Credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
8: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
9: È quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
8: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben trovati, ben arrivati, benvenuti amici in Pianeta Italia. Parte la storia della musica italiana degli anni 80, 90, 2000 con anche le canzoni di oggi che andremo a ricordare

Ben trovati, ben arrivati, un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per averci scelto, per essere dei nostri, per la fiducia che ci date ogni giorno e benvenuti nel contenitore che ha il compito di portarvi negli anni 80, 90, 2000 della sola musica italiana. Questo è Pianeta Italia e i nostri contatti principali sono lorenzo@radiopianeta.it, l'indirizzo mail, o Pianeta Italia Lorenzo su Facebook. Tra poco è il momento di Italia Graffiti, ovvero con la musica degli anni 70.

costretti anche per diversi minuti a fare yattati, yattata, yattata, yattata, yattata. Angelo Branduardi, La Pulce d'Acqua è stato il nostro momento Italia Graffiti con la musica degli anni 70, ovvero dal 1977.

0: le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Accendi la tua passione per la musica italiana.
2: Accendi
1: Pianeta Italia.
2: Pianeta.

sociale, i contatti principali, uno è l'indirizzo mail che è lorenzo@radiopianeta.it, se preferite anche su Facebook ovviamente c'è la pagina Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Tra poco restate con noi, arriva lei, la sequenza musicale super sorpresa all'interno degli anni 70 con Italia Graffiti.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

selezionata e richiesta al nostro indirizzo mail, questo motivo di Peppino di Capri dal titolo Portami a ballare 1980. Riprendiamo così con la nostra storia nella musica italiana. Benvenuti, bentrovati, questo è Pianeta Italia, sono Lorenzo Bartoli, grazie a tutti per essere dei nostri, per averci scelto, per la fiducia che ci date e per la costanza con la quale ci seguite e ci selezionate anche delle canzoni che vorreste riascoltare e riproporre alla radio. Parte la nostra sequenza adesso, tre brani senza interruzione, né parlata né pubblicitaria. I protagonisti di oggi saranno Antonello Venditti, poi andremo con una super meteora, vi ricordate matricole meteore? Ecco, questo è il caso proprio concreto, 1980, mentre subito in apertura c'è Loredana Bertè.

0: Antonello Venditti, con lui si chiude la nostra sequenza musicale che ci ha portato, a proposito di matricole e meteore, nel 1980 con Mimmo Cavallo, mamma, e in apertura di sequenza Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me. La nostra sequenza musicale ritorna puntuale domani, martedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, vi lascio con qualcosa di romantico, un po' nostalgico per quanto riguarda la musica degli ultimi anni e comunque del decennio 2000, bella, che si farà ricordare domani. La voce e la protagonista della nostra ultima canzone in scaletta è Bianca Azzei, il brano è Ora esisti solo tu. Io con questo vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, buon inizio di settimana, se volete noi torniamo domani alla stessa ora. Ciao.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero 1 al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
1: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Elena Fiorani. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che regola la gestione dei flussi, entrerà in vigore il 12 giugno prossimo. Se l'Unione Europea lo definisce un importante traguardo che dimostra la capacità di trovare soluzioni comuni a sfide condivise, la traduzione normativa nel nostro paese rischia di tradursi in un abbassamento delle garanzie costituzionali e convenzionali, denuncia Amnesty International. Ma quali sono le caratteristiche del nuovo patto immigrazione e asilo? Le riepiloga la scheda di Giovanna Carnevale.
7: Dal prossimo 12 giugno entrerà in vigore il patto immigrazione e asilo dell'Unione Europea. Nei giorni scorsi è stata infatti raggiunta l'intesa sui rimpatri dei migranti, l'ultimo tassello mancante. Il regolamento conferma la linea dura della politica europea e in parte ricalca il modello Italia-Albania. Si prevede infatti che le procedure per il rimpatrio potranno essere esternalizzate costruendo degli hub in paesi terzi. Si punta a facilitare il riconoscimento delle decisioni adottate dagli altri stati membri con un ordine europeo di rimpatrio ma su base volontaria. La riforma vedrà poi procedure più veloci per il respingimento delle domande di asilo e tempi di detenzione prolungati, fino a 2 anni e mezzo anche per le famiglie con minori, per chi rifiuta di cooperare con le autorità, poteri di indagine più pervasivi, misure più severe per i migranti ritenuti un pericolo per la sicurezza.
6: Quali rischiano di essere gli effetti di questa nuova normativa europea? Ce lo spiega Paola Beretta, portavoce dell'Associazione Carta di Roma, che evidenzia come le vittime saranno ancora una volta le persone più fragili che vedranno ulteriormente sacrificati i propri diritti.
8: Secondo me, tra gli aspetti cruciali vi sono quelli legati agli effetti sulle persone. Il primo, come evidenzia Gianfranco Della Valle dello Sportello Nazionale Antitratta, è sul blocco delle frontiere, cioè sul fatto che, tranne i casi più vulnerabili, l'ingresso regolare avverrà sempre di più attraverso i flussi di lavoro. Quindi le organizzazioni criminali si stanno già organizzando su questo, si stanno adattando e quindi spingeranno sempre di più verso le rotte irregolari le persone più vulnerabili, donne, bambini, persone fragili. E dall'altro lato, quindi chi può accedere ai decreti flussi, quindi rientrare nelle quote flussi, probabilmente sarà esposto ancora di più alla tratta e alla selezione, tra virgolette, attraverso anche il pagamento di somme ingenti nei paesi di partenza, proprio per rientrare nei canali del lavoro regolare, che poi, come sappiamo, invece diventano essi stessi canali di sfruttamento e di esposizione ai canali della criminalità organizzata. Un altro aspetto sarà quello delle procedure accelerate con le frontiere esterne. Il fatto di rendere la definizione di paese sicuro o insicuro, la valutazione se il paese è sicuro o no dipenderà dagli accordi che l'Unione Europea ha con quel paese e potrà avvenire anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Per fare un esempio, nell'ottobre del 2025 la Germania ha avviato una proposta di accordo con i talebani in Afghanistan in modo che l'Afghanistan stesso fosse riconosciuto paese sicuro, in modo da favorire il rimpatrio dei richiedenti asilo afghani. Ecco, questa procedura potrebbe divenire una procedura accettata in presenza appunto di un accordo con il paese, quindi Afghanistan e Siria potrebbero divenire paesi in cui rimpatriare richiedenti asilo.
6: Una miglioramento sui diritti umani evidenziato anche da Paola Berbeglia, consulta internazionale del Forum Terzo Settore e vicepresidente AOI.
1: Ci sono molte criticità in queste che sembrano, diciamo, un efficientamento del sistema. Intanto, fondamentalmente, c'è un'idea di riduzione dell'accesso alla protezione internazionale. C'è un punto forte su un approccio securitario e sul peggioramento delle condizioni di accoglienza. In più, alcuni modelli che erano stati, per esempio, considerati fallimentari, come quello dell'Italia in Albania perché troppo dispendiosi e anche poco funzionali, invece vengono estesi. Plasgi sostiene che questo porterà a un aumento generalizzato delle espulsioni, proprio violando il principio di non refoulement, quindi di non respingimento, e violando anche la Costituzione italiana, che prevede la valutazione individuale per le situazioni che d'asilo. Le procedure accelerate in qualche modo inducono verso attività standardizzate, approssimative, le persone diventano dei numeri ancora di più dal momento che lo screening, per esempio, può durare dai 3 ai 7 giorni, e in questo frattempo, tra l'altro, le persone non sono considerate come legalmente entrate nell'Unione Europea, quindi questo pone ambiguità, lacune legali, e nello stesso tempo che le famiglie con i bambini non sono esentate da questa procedura di frontiera e di trattenimento. Consideriamo, insieme alle altre organizzazioni, in particolare ad ASGI, ad Amnesty, ad Oxfam e ad altri, questo patto come non votabile, ed è questo che ha portato poi 160 organizzazioni proprio a spingere perché a livello di Parlamento europeo si votasse contro questo patto. Purtroppo il patto è stato approvato, adesso vedremo le procedure di realizzazione.
6: L'Associazione Carta di Roma è nata 15 anni fa per volontà del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la collaborazione dell'UNHCR, in applicazione della Carta di Roma, protocollo deontologico valido per giornalisti e giornaliste e rivolto all'accuratezza e correttezza dell'informazione quando si parla di persone migranti e rifugiate. Ne illustra le caratteristiche Paola Beretta.
9: Un protocollo deontologico, ovvero un insieme di principi, una sorta di cassetta degli attrezzi per guidare il lavoro nelle redazioni all'insegna proprio dell'accuratezza e della qualità dell'informazione, e quindi principi che vanno dalla tutela dell'identità o ancora un modo corretto per definire le situazioni, i contesti, le persone. Il cuore dell'attività dell'associazione è la formazione svolta in collaborazione con organizzazioni e associazioni che ne fanno parte. Formazione che si svolge in collaborazione con persone in qualità delle competenze specifiche di cui sono portatrici, persone con background migratorio e razzializzate, che intervengono, che partecipano e che contribuiscono ad allargare, ad ampliare gli sguardi. E proprio sulla possibilità di trattare delle migrazioni, dei contesti e delle persone che ne sono le protagoniste, siamo impegnati come associazione da tempo nel rafforzamento quanto più possibile di sguardi plurali, e quindi nel lavorare insieme perché vengano abbattute quelle barriere di ingresso che riguardano anche il mondo della comunicazione per le persone con background migratorio e le persone razzializzate, e nello stesso tempo quanto più possibile ampliare i temi, i contenuti, le fonti per trattare in modo corretto il tema delle migrazioni.
6: E con questo è tutto. Per aggiornamenti e notizie sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.
0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

Reload that one. Reload that one. Reload that one. Reload that.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Gnigno, gnagno, rotation.
2: Gnigno, gnagno, rotation.
0: Solo su Radio Patata.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
3: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: Il cambio automatico?
1: Anche quello di serie.
2: La telecamera posteriore?
1: Di serie.
2: E il Comfort Access?
1: Di serie.
2: Ma questo è amore.
1: Di serie, pure quello.
2: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.

dance you with.

É

0: stufa accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente: Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Euro 3.

0: quale orario?
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi Gerardo De Vivo.
6: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
7: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
6: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
7: Adesso rotta su Barcellona.
6: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
5: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco così a Sky.
8: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
5: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa. Prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
9: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
5: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
10: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione: la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore e possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
5: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. 4 i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
11: Va bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
5: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
12: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo: 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3, e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. La partita così vale 10 partite normali. normali nell'esperienza di una giocatrice.
5: È tutto dallo sport.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno ti

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: OTB, only the best.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento uno via l'altro.

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale. È l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento
1: uno via l'altro.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Perché burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: OTB, only the best.

0: geniale orario.
1: Sono le 19:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Tra poco

0: Accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop chart.
3: Number 4.
4: No matter what.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Lancio hit.
2: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
5: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece almeno momentaneo ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
4: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi a largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
6: Le tensioni e i conflitti che attraversano la nello scenario globale. Stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, l'oggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
4: Dopo quella sulla Terra Rossa che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fuchina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritti alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
8: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine mi hanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
7: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon a un anno dalla vittoria del trofeo.
4: Ed è tutto, buona serata.
9: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Dai che andiamo ragazzi, eccoci qua, belli pimpantelli, per tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti col DJ Box, a voi Marco Mari. Quello che c'entra meno di tutti, perché la cosa più importante ragazzi è la musica. Musica che va dagli anni 70, decennio dopo decennio, fino ai giorni nostri. Partiamo da molto, molto, molto, molto lontano, eh? Partiamo dagli anni 70.

Ma quanto bella era la quinta sinfonia di Beethoven in versione dance, ragazzi, anni 70, pezzo strumentale meraviglioso che si poteva ballare e come si ballava. Bene ragazzi, abbiamo aperto così, in questo modo scoppiettante, il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Ragazzi, a questo punto si prosegue, no? Ultimo appuntamento di questo mese di maggio. Vabbè, basta guardare il calendario. Prossima settimana arriva il sesto mese. Quello che ci inoltra nell'estate, che è già calda. Vabbè, ma noi non ci interessiamo di questo. Noi ascoltiamo la musica ad altissimo volume. In questo caso arrivano gli Eight Wonder della minigonattissima. Patsy Kensit, la bionda e sexy britannica degli anni 80, con Cross My Heart.

0: Non perderti la storia della musica dance raccontata da Marco Mari. Non perderti DJ Box.
1: E dopo gli 8 Wonder, ragazzi, della biondissima Patsy Kensit, abbiamo lasciato così gli anni 80 momentaneamente, che torneranno tra circa una trentina di minuti, per inoltrarci nell'ultimo decennio del Novecento, prima poi di passare agli anni 2000, il disco dell'Afro Time, e poi riprendere il nostro cammino nella successiva cinquina di canzoni dance degli anni 70 e giorni nostri, per poi completare il tutto con il disco ballato in italiano. Ora ci apprestiamo a gustarci il primo pezzo made in Italy del nostro appuntamento di oggi. Siamo insieme al DJ con sei facce, il DJ Dado, insieme alla voce di Stephanie Wicks.

Questo è uno di quei motivi che io adoro da sempre, da quel 1998, nel quale, naturalmente, anno in cui è uscito questo pezzo, Gimme Love era il DJ Dado con la meravigliosa voce di Stephanie Wicks. Dal 1998 ci spostiamo all'anno 2000 e siamo insieme ad una bella, un'altra bella produzione italiana. Loro si chiamano Unconditional, Nari, Milani e tutta l'allegra compagnia.

0: come al solito siamo un pochino lunghi, visto che 30 sono i minuti che ci siamo già lasciati alle spalle per il nostro DJ Box di quest'oggi. Chiudiamo la prima cinquina di pezzi dance con questa versione di alcuni anni or sono del Rudy J, di un pezzo mitologico di Typical e di Kim Mara Lawson, era Follow Your Heart, e adesso Afro Time.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

siamo ritornati nella musica degli anni 70 con i fratelli La Bionda e questa 1, 2, 3, 4, give me some more. Bene ragazzi, dagli anni 70 passiamo agli anni 80, ritorniamo agli anni 80, dal 1988 di Eight Wonder al 1986 di Linda Weasley. Lei ha partecipato con questo brano al Festival Bar di quell'anno, io me la ricordo, con quel vestito giallo e cappello altrettanto giallo, sembrava un confettone. Ok, questa è Wild on the Isle, Linda Weasley. Tra l'altro era uscito in Italia su EMI Records. Poi piano piano arriveremo alla conclusione decennio dopo decennio, per chiudere il tutto col disco ballato in Italia.

Ma ce la faremo, anche perché poi nel nostro DJ box, se ci sono le extended version, ragazzi, noi cerchiamo di farvele suonare quasi per intero, se non sono troppo lunghe. A volte ci capitano delle extended version da 10 minuti, come fai a farle suonare tutte? Altrimenti non ci stanno le altre. Abbiamo accelerato le battute per minuto, siamo insieme a Tina Cousins, qui si era all'inizio degli anni 2000. Questa è una bella cover di un pezzo di Ultravox del 1981, Himen. Poi abbiamo un altro motivo degli anni 2000 che sicuramente taglieremo per riuscire a farci stare un pezzettino del brano ballato in italiano, del disco ballato in italiano. Lei è Tina Cousins, alle sue spalle c'è il DJ Sash.

0: Purtroppo Elena Chiorchio la devo tagliare perché siamo arrivati al disco ballato in italiano, altrimenti non ci sta.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questo pezzo, ragazzi, visto che abbiamo un paio di minuti scarsi ancora a disposizione, arrivano i saluti di Marco Mari perché me ne vado, punto e basta. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima del DJ Box. Ciao!

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa B DJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: Isa B e Max Martinelli per i più belli d'Italia. Ecco la numero 7.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie. Il cambio automatico? Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Questa è Radio Patata.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: tra poco
1: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: Radio Patata. Mucho calor. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.
1: Noi due siamo bravi.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24

0: orario. È 1:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back, back to back, back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
5: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
3: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back, let's go.
0: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma